0: Sono Cati di Palma.
1: Sono Cati Mollare Serratica.
2: Sono Cati de Svilata.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta